0: Imagination, c'est bien ça ce matin pour vous réveiller. On aura le plaisir de retrouver Célia Pichot qui, d'ici une dizaine de minutes, vous savez que ce soir, c'est la grande ligne droite de Lectos, cette belle manifestation de lecture musicale qui a lieu à Bastia, l'entrée est libre. On vous donnera le programme de ce qui va se passer sur le parvis de l'église Saint-Charles et de la place Vatalapesque, et puis des petits moments de rencontre. Et dans quelques instants, nous retrouverons Christophe Zagale pour une découverte d'une micro-région de Corse, juste après ça.
1: Rock in Bastille, à 3e édition. Ici RCFM vous invite à faire la fête dans les jardins du Fambre. Blue Mood, Hacienda, Panteta Paradise, Initial, Little Rock, Fit the Sun. Les 10 et 11 juillet, Rock in Bastille avec RCFM.
2: À Diamaya Montagne, les 11 et 12 juillet, à Calagouche. Une foire au cœur du Nihol où avec artisans et producteurs, des activités autour des sports de pleine nature, une conférence dédiée au réchauffement climatique en Corse et ses défis pour l'avenir, des rendez-vous pour les enfants et des moments de partage avec concours de padiels et animation musicale. À Diamaya Montagne, à Calagouche, l'onde des JO d'Oi Gililuliu, Cusustegnu, Berci FM.
3: Ici RCFM.
0: Prenez le temps. Et si on prenait le temps de partir sur la plaine de Folie, une exploitation familiale de deux frères maraîchers, Tchétché et Jean-Valère Gironi. C'est parti, voici les campagnes cuites.
4: RCFM et Campa Cui.
2: Ni voulez, li di bigino a gaza e famiglia che moridru non ta spudazion ni a cecce Geronimi. A storia di Bradal, in intrabresa familiale, di unie di usovra delu, Jean Valère.
5: Quando la bistu i dereni famiglia che sono stati piadi dalla macchia, da bui una igina a nade, ha fatto la scelta di rimetterli in valore. Allora ha fatto i suoi studi nell'agricoltura, ha fatto tutto ciò che lui Giulia fa per Stalassi e io l'ho raggiunto un mese o due dopo la sua installazione ufficiale e all'inizio è veramente fatto di rimettere in valore tutti i terreni familiari.
2: Pradali, un'intrapresa specializzata in dei legumi e i frutti.
5: Ma specializzata in una vendita diretta di sua produzione con un punto di vendita non da in Fuleli non c'è le nostre terre e un punto di vendita di noi in Bastia, in piena città, in pieno centro e abbiamo sviluppato in noi un sistema di livrazione di sport e di legumi a gente direttamente da cui partiamo ad Awa. La specialità di Bradali è di bruciare i legumi in agricoltura biologica e di venderla direttamente a un consumatore.
2: E piantazione sospertù di tra uiscuado e i fuleli.
5: Ci sono l'erburi e l'orto, che sono in biscuado e in fuleli. Non c'è i legumi, bruciamo tutta la nada, veramente, per poter mantenere una bruciazione abbastanza importante nei nostri magazzini. Allora c'è di tutto, d'estate c'è le bumate, c'è i zucchini, le merzane, i miloni, le badecche, eccetera, eccetera. E l'inverno a me si di più non i burri, i gaulivori, le gibole e tutto ciò che si va c'è d'inverno.
2: Sti prossimi mesi, i fradelli Gironi mi hanno strutturato di maniera sferrante l'intrapresa, alla pianta di più arbori, ma ci vorrà aspettare un'epoca d'anade, non sa sua produzione.
4: E campa qui, non ta RCFM.
0: Et la semaine prochaine, direction le Cortenay pour de nouvelles découvertes. Célia Pichot qui a nos micros dans quelques instants, juste après Eddie Guédiché, l'Isoura d'Iogawalu, justement, du Bonifazinko. Nous étions à Bonifacio hier pour Festilumi.

questo ti aspettassimo in comunicazione. C'è un uetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui di scuda, ma in imo non si bala. A chi ame, a chi spude, fin tu vo chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vue conta non. Tu ci denimo i castighi e poco bane troppo stanto. Travogliamo per pagare creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

0: Esra Jedi Lizulacho, c'était Balagne. Que vous retrouvez le 17 juillet. Le groupe jouera sur la place de la Tour à 21h leur spectacle à Canta Paoli. Un spectacle qui retrace à travers une série de chants entrecoupés de narrations l'époque paoline en évoquant évidemment le siège de Furiani. Donc n'hésitez pas à réserver votre soirée du 17 juillet. Allez, maintenant plus de wifi, juste des sentiers. Un grand bol d'air, on déconnecte et on part en randonnée. Inji, où notre balade estivale avec Christophe Zagaglia se poursuit dans le Nebbio, non loin du village de Mourat, avec Théo Lacombrade d'ailleurs, qui est avec nous ce matin à la technique. Ils ont suivi François Thomas, dit un accompagnateur en montagne, qui nous fait découvrir le patrimoine de la commune.
1: Et oui, deuxième étape dans le Nebbio, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Simon Antasudias, donc on parle de Soudias, le mot Mika Barlado et Riman, à la Corte. Cosa est Soudias, Ogui, dove ci troviamo?
2: È vero, Cristoforo, non abbiamo mica parlato di un chiasso. L'abbiamo aperto un tanto di un chiasso assai interessante a livello di un patrimonio che parte da San Miele e di un San Miele e passando per lo scolo della Regina e ora faremo verso il fiume Vevincu e traiamo questa casetta e per sapere ciò che è questa casetta ce la entri.
1: Entriamo. Allora, c'è firmato, c'è firmato un tempo, lui.
2: Oh, c'è firmato un tempo. Avete, guardate, qui permette di dire che c'è un parmento, c'è un luogo in cui si metteva l'uva e prima si calpigliava qui, in quei veri, e dopo c'era come un pezzo di legno, una tavoletta di legno che appoggiava e gaspe d'uva. E un mosto sortiva da qui, vedete, sortiva da qui e si pia un mosto per farne un vino. E come si vede, a maniera di fare, c'è sempre un pezzo qui di pertica. La pertica c'è questo pezzo di legno che era appiccicato a un pisone c'è questo scoglio che si assomiglia a un tribio, ma assai più grande e più pesante, che permetteva di fare un contrappeso per appoggiare, dunque in francese si dice un fouloir, dunque calpigliare l'uva, e un pressoir per appoggiare, per far sorte un mosto. Ecco, dunque si può dire che qui, a mezza macchia, a mezza foresta, in dei tempi, mica tanto lontani, c'erano le vigne e si faceva la vendemmia. Oh, penso sia all'annata 60, proprio questo.
1: È arrivato questo?
2: Arriva, va bene, si potrebbe fare ancora una casa, un bed and breakfast di sicuro. No, penso che ce ne sono tanti per queste macchie. Ne abbiamo visto uno, Nenzo, ne troveremo d'altri, tra i bagliati, i parmenti, le casette, i radagi. C'è tante vecchie casette così a mezza macchia, non si può mica rifare tutto.
1: Ma appartiene a qualche sia questo?
2: Di sicuro, di una famiglia muradinca. Mi pare che i padroni di sta casetta sono di a grande famiglia Antoni di Mourat.
1: Ecco dunque, ci ritroviamo domani, sempre in Nebbio, non ta Soudias, domani in due saremo.
2: Ah ben, continueremo a parlare sul fiume e pianteremo perché c'è un trittipo, taveremo a tempo un pagliaio, un'aria e un sodribio, così parleremo di noi, di agricoltura del grano.
1: A domani dunque, sempre in Nebbio, vicino paese di Mourat, con François Thomasi.
0: Merci beaucoup Christophe, Théo Ausson et François Thomasi.
3: Ici, RCFM.
0: Et Injir, pour rappel, c'est l'un des nouveaux rendez-vous de l'été sur les ondes d'RCFM, tout comme Cielo d'Estade, et qu'on retrouvera d'ici quelques instants. Cette année, on a la chance d'avoir cet événement, à savoir l'éclipse solaire. Peut-être que vous avez déjà marqué le rendez-vous dans le calendrier. Ce sera le 12 août prochain. Mais avant ça, on fait le point avec Sylvain Boulet, qui est, mais alors, la crème de la crème, en ce qui concerne l'astronomie. Et on a la chance de l'avoir tout l'été sur RCFM. On a les idées sorties aussi à venir avant de retrouver Sylvain Boulet. Et puis il y aura Stéphane Bern aussi pour la petite chronique historique en plus des cadeaux. Que demander de plus le dimanche? Eh bien peut-être Elvis Presley pour danser sur Jailhouse Rock. Allez, c'est parti.

innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buono. E la chitarra? Suona.

0: Dai Dai de Shakira sur RCFM qui nous pousse à retrouver en grande forme, sportif, plus que jamais pour cet été. Et pour vous, auditeurs d'RCFM, Christophe Zagal dans notre nouvelle chronique randonnée.
1: Toujours dans le Nebbio, troisième étape avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous avons toujours au-dessus de nous le village de Mourad, puisque nous sommes pas très très loin de ce village. Et sur ce sentier, sous Dia, sous Franchek et Babed, et donc Rimes ou Apena, Kou, Ouskagne ou Montagnolo di Dione, il aura cuit Simu d'Avantum Paya, ma prime Simu Dunadia.
2: Yes, Montaladia. E dunque, abbiamo visto falendo i. C'era un parmento, dunque c'era vigna, e qui siamo in un luogo in cui era seminato grano, dunque c'è un'aria in cui uso dribio. E allora che la vendemmia si fece piuttosto un mese di settembre, all'inizio d'ottobre, il grano bello, dunque era seminato d'inverno e di verano, ma dopo si fece ciò che la si dice in francese le moissons, noi diciamo a Sierra. E a Sierra si faceva l'entrée di un mese di luglio, dopo si tribiava, dunque in questo dribio che si era qui, e dopo c'era spulera, vuol dire che in quelle palmule lampavano tutto in cielo, o a paglia si andava in quella tratta, e il grano cascava a mezza all'aria e si mettevano in dei sacchi, e dopo i sacchi si mettevano in dei bagliati, nenzo di falali a un mulino lungo il fiume Vivinco. Dunque qui abbiamo tutto, il bagliati, l'aria e il dribio.
1: Vegetazione, parliamo appena di ciò che ne abbiamo in giro a noi francesi.
2: Allora, in giro a noi, dopo che non c'è più questa cultura di grano, abbiamo staburi magnifici sui guerci. I guerci è il chêne blanc pubescent, e così no, abbiamo amatia in cui a scoba, l'arbitri, e poi un mucciu nero, vuol dire il siste di Montpellier, che bene dopo, quando lui passa il vogo, e ben, sa facca, sta pianta che si chiama un mucciu nero.
1: Qui si può pure muovere in aiguille,
2: hein? Sì, allora.
1: Faccio la trova.
2: E aveva il chiasso, aveva niente che conoscevano, i muradini che si fanno un quasera per fare come una spassigliata. Ci sono i trailer, ci sono quelli che fanno il footing, e poi ci sono quelli che fanno il fiume o che si interessano a preistoria.
1: Parliamo di un fiume, domani, in dove andremo?
2: Eh ben, falendo piano piano andremo a Nanta esponde di un fiume Bevinco per bere ciò che era l'economia di un fiume, vuole dire i mulini, vuole dire Valchere, vuole dire Verere.
1: A domani dunque con Francesco Tomasi, con dunque un nostro ridro di l'estate, in Deunebius settimana, a domani.

prima con duragna testuria. Fuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima di piani di miragi e di centomila viaggi.